0: Kembe Christus Iisus ben choi semina nero esheri ne tentoro to epte parsonu se ni ventimos notis movem be Christus eni o in tenebros e fieb choi men rite fkene novin anevo Ceri se tas misin ani boini taf mi be Christus ben noti ti parsenu se su eb Ti parsenu smore em tis fotokos se su eb ti prostate se tenote ti pingar sen teti mitrumi
1: Ebre se vinere gonnarem be Christus e ta gozo eknam